0: ni celebre.
1: Mo canata come la chio, se che le banda bule bete li amo. E poli na matanaya, ma yambola.
0: DJ Franck le Sanégrin. Honorable Cyprien Kiamousoki. Son Excellence Pascal Nyembo.